Sondrelanga che andiamo giungendo in sala in cui ormai giorni come si cade in chi si assume le 34 minuti in acca a tutto odium giungendo per la tina le si mango tutto tenendo con la tua mamma qua gutto ma ho detto che non sa perché di non do zela gutto tenendo con banana va di tipo di a va ci huma va na home in guha club che concorda va di nema pass va saina nema contratto a con care giorni va ci cucala con hot teba vezzo la gutti zela tati nene con va consul va cuho con care ve mela to cele le tie tu manica gutti ci mahua gu o ma giungioni a tua cuffi kambe kula ku huma ngunzila ine nungu singande pasi ni kuwa natawi yanku wa male masikwala nuka wa saka ni vati lawe funzi taku kuwa ni vatu wove wa kavalaze kia wa singande mapasi kambu chia kawe ya tuma kula uwia uku wana hale gasha kuya lunga wakuzi ya gasha Ersan Garcia kuya lunga kuno wa masikati kene vocho lulululu ngiti nduandu Wawasikati wana kena wana kuninga yana usuke yana usela unaleva hotela vete kamdende wate ugudosa la kudila idita chani tojivanisela makungu.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Haasha, Ishichangana.